Bibia wo mu bi se traffic ne chia. Ye me chio bibia no dodge afa. Enwom no so. Bia be ba na ko. Funny stories and feelings na. Esu mi sabe so. Messi.

0: Assempa FM. Assempa FM. Assempa FM.
1: Safa, sapele, seza, se...
0: Assempa FM. Assempa FM. Assempa FM. Assempa FM.

Asi mi di chairman general and one mi di di ho. Se dot man o. Se anko fo fapa dot. Akko dot mineral water.

encha kra bibe betu tom ne akọ eye ti hafana tema community 9 mi dire pad nego come inside the dotman